0: 105, sempre con te.
1: Buonasera signorina, una cassetta in Canada, a viverci Roma, Marina Torre Rossa, il mondo, la